0: questo è il fondamento un po'.
1: An ambulance one.
0: Patient hasn't arrived on scene yet. There'll be no need for time check.
1: Message received.